chom pa di twati che lo go na de ver katyang jer spos di skus buni tu malena chom ki no sta de manda chom pa di twati che lo go na de ver katyang jer spos di skus buni tu malena chom ki no sta e fati bonum e fati basa mal tamanho.